0: Toss kind of fanboy for life.
1: Hey, dimmi un po' che lingua parli tu.
0: Yeah, yeah, yeah.